stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte.

RPR 102.104, la notte blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: From that opening smile,

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stelle a volontà.

America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Radio Parma 102.104. È Parma che ti parla.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5:50.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:00.
4: Radio Parma.

0: frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 8 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno.

0: da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra che aggiunge: non mi faccio intimidire.
1: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chukiv, un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
0: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
1: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
0: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
3: Lock Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lock Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
4: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15ina di feriti.

0: magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi treni.
1: Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
0: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il Tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Tra qualche istante con voi Andrea Gatti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Hai fatto i biglietti?
6: No.
5: Le valigie?
6: Nemmeno.
5: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
6: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
6: avisemiliaromagna.it.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Ma buongiorno, oggi fammi vedere, 160esimo giorno dell'anno, siamo sempre alla 24esima settimana come ieri del resto. Eccoci qua, un nuovo martedì, quello del 9 giugno, sono le 9 trascorse da 6 minuti e 18 secondi. Buongiorno, ben trovati nel nostro appuntamento. Siamo arrivati al 9 giugno, come sempre, prima di tuffarci, ecco, il verbo ci sta perfettamente nella nostra mattina insieme. Facciamo un rapido giro del tempo per vedere che cosa è successo in questo giorno. Allora, partiamo da un compleanno davvero speciale. Nel 1934 faceva il suo debutto un personaggio che sarebbe diventato uno dei più amati della storia dei fumetti, uno tra i più sfortunati, no? Perché? Perché sappiamo bene che quelli sono quelli più simpatici. Quante volte avremmo magari voluto che Willy il Coyote si mangiasse Bip Bip, oppure Silvestro Tweet. Oggi, signore e signori, tanti auguri a uno di questi, Paperino, 92 anni, non sentirli, anche se continua ad arrabbiarsi.

vestirsi sempre come il primo giorno. In realtà oggi spegne le candeline anche uno degli attori più trasformisti e diciamo anche affascinanti di Hollywood, Johnny Depp, pirata, cioccolatiere, barbiere, gangster. Praticamente nella sua carriera ha fatto più mestieri lui che noi in tre vite. Johnny Depp oggi segna 63 anni. Compleanno anche per Michael J. Fox, 65 anni. Il mitico Marty McFly di Back to the Future, Ritorno al futuro, avete presente? Proprio lui, l'abbiamo visto anche recentemente in quelle che possono essere interviste da lui rilasciate in una situazione davvero molto particolare, affetto da una malattia che gli rende praticamente invivibile la sua vita, insieme a tutto quello che è stato un percorso di successi, e anche affetto, grande affetto per il pubblico, da parte del pubblico. Grazie a lui abbiamo tutti sognato almeno una volta, no, di salire su una DeLorean, tornare indietro nel tempo, magari aggiustare quello che insomma avremmo potuto anche fare meglio, magari per comprare qualche azione giusta anche, o semplicemente per evitare qualche figuraccia. Insomma, ci sta questa idea, no? Festeggia oggi anche Natalie Portman, attrice di talento straordinario, capace di passare da Guerre Stellari al Cino Nero. Sul fronte sportivo, il 9 giugno abbiamo due giganti del ciclismo da ricordare: Fausto Coppi, che oggi nel 1940 conquista il suo primo Giro d'Italia, e anche il cannibale Eddie Merckx, che nel 1973 firmò uno dei suoi capolavori in maglia rosa. Due campioni che hanno scritto pagine leggendarie di sport, e quindi per capirci il quarto giro per Merckx, sempre in rosa, quest'oggi è la prima vittoria del nostro Fausto Coppi. In questo giorno, nel 1870, ci lasciava un signore che si chiamava Charles Dickens, riconosciuto come il più grande romanziere dell'età vittoriana, fondatore del romanzo sociale, tanto per capirci Le avventure di Oliver Twist, il suo romanzo. E poi c'era tra i racconti più noto Christmas Carol, Il canto di Natale, un classico della letteratura in realtà per ragazzi. Detto questo, voglio farvi tornare alla vita attuale, altre le nostre notizie, tra l'altro fra poco il collegamento con Matteo Scipioni dalla Gazzetta di Parma, il sito, ma oggi torniamo al presente, perché alle 10:15 avremo il piacere di ospitare Paola Campanini. C'è un suo libro, si chiama Yoga per tutta la vita, e faremo con lei questo viaggio tra benessere, equilibrio, consapevolezza, anche per scoprire come lo yoga possa in realtà accompagnarci in ogni fase della nostra esistenza. Quindi la mattina sta per iniziare, la iniziamo con che cosa? Con qualcosa della quale vi abbiamo parlato, Back to the Future? Ebbene sì! E questo è il tema portante di tutta la saga DeLorean, Marty McFly e compagni. Faceva da colonna sonora molto potente, grande energia è quella che vi voglio trasmettere. You, Lewis and the News, iniziamo con questa Power of Love.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci in linea con Matteo Scipioni. Matteo, dalla redazione di Gazzetta di Parma.it, buongiorno.
3: Ciao Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto iniziamo con una serie di scosse, uno sciame sismico. Durante la notte nel nostro Appennino tra Torno e Levedonia, 18 scosse in tutto. Lo sciame sismico è stato avvertito ieri sera dopo le 23 fino alle 8:15 di 8:15 di questa mattina. Tutte scosse tra magnitudo 2.2 e la più forte di 2.7. Fortunatamente non è stato registrato nessun danno a cose o a persone. Incidente ieri notte in Viareggio, è stato uno scontro tra due auto, gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è scappato. Sul posto, per liberare dalle lamiere le tre persone, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti di polizia. I tre feriti sono una giovane tredicenne, una settantenne e una cinquantaduenne, trasportati al pronto soccorso. Stando sul fronte della cronaca, Parma Maxi controllo congiunto tra forze dell'ordine nella zona della Pilotta, di Piazzale della Pace, della stazione e in altri punti considerati sensibili, da quartiere San Leonardo a via Trento. Insomma, le verifiche partite nel tardo pomeriggio di ieri e andate avanti fino alla notte hanno portato all'identificazione di 140 persone, nel mirino soprattutto immigrazione clandestina, degrado e spaccio, con controlli estesi anche agli esercizi commerciali. L'operazione arriva in un'area già al centro dell'attenzione dopo la recente aggressione in via Verdi al 19enne influencer Frank Venturelli, conosciuto online come Eterno. Ancora a Parma, sul fronte della scuola, dopo la sospensione di 30 giorni inflitta tra studenti dell'ITIS coinvolti nello scontro con due insegnanti al parco Falcone Borsellino, sono partiti i ricorsi di due famiglie. I genitori contestano intanto la legittimità del provvedimento disciplinare, sostenendo che non sarebbe stato garantito un diritto di difesa effettivo. Gli atti sono stati inviati agli organi di garanzia dell'istituto e per conoscenza all'ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Sullo sfondo si profila anche la possibile richiesta di invio di ispettori. Passiamo alla cultura. Ridotto del Teatro Regio, sono arrivati i finalisti del Premio Strega, tappa dello Strega Tour 2026. Con il pubblico ci sono confrontati Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti e Alcide Pierantozzi. Infine, sulla viabilità, Firenze, nei primi 5 mesi del 2026 la polizia locale ha scoperto 53 auto senza assicurazione e 308 veicoli non revisionati. Da 16 luglio scatterà inoltre l'obbligo assicurativo per i monopattini. Questo è tutto, Andrea.
2: Matteo, ci ritroviamo più tardi in studio sempre con te alle
3: 11:45.
1: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.

0: Caspaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Allora, giusto una segnalazione, abbiamo parlato recentemente proprio con il direttore ad interim di Teatro 2 per il programma di Rena Shakespeare, e allora vi snocciolo un appuntamento: ci sarà all'Arena Shakespeare Federico Buffa e il suo spettacolo che si chiama Olimpiadi tra guerra e pace, mercoledì 17 alle 21, c'è questo racconto che attraversa le grandi imprese sportive e le pagine più intense del Novecento. Sappiamo che Buffa è una voce del giornalismo sportivo italiano, maestro della narrazione contemporanea, ha saputo trasformare quello che è il racconto in un'esperienza teatrale capace di unire lo sport, la musica, la storia e anche la memoria collettiva. Stile inconfondibile, Buffa porta in scena gli spettacoli che vanno oltre la cronaca. Tutto questo per Olimpiadi tra guerra e pace, mercoledì 17 alle 21 all'Arena Shakespeare con Federico Buffa. Detto questo, un classico ripreso così dal

Dico nostro Paolo Rossini perché è un grande produttore che abita la nostra provincia, dà vita ad alcuni pezzi che tra l'altro sono stati inseriti anche in compilation, tanto per capirci, Buddha Bar, Caffè del Mare, insomma la creme della creme di certe cose, e poi si adopera anche per rifare vecchi pezzi, e lui ama particolarmente questa Please Don't Go di Casey and the Sunshine Band, e visto che questa formazione ha dato vita dei successi incredibili, questa mattina vi voglio far ascoltare un brano che è la condensazione di tanti loro successi. Hanno realizzato questo che si chiama Mega Mix, che è insomma un sunto di tutto loro il meglio in qualche minuto, che parte così.

Non male, è vero, questa sorsata di grandi successi. Un pezzo come Please Don't Go, che ci inoltrava i loro grandi successi di sempre. KC,

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Appuntamento anche con due pezzi, quelli che avete sentito, ascoltati in sequenza. Morcheeba con Rome Was Built in a Day, che vuol dire semplicemente la città di Roma. Roma, appunto, non è stata costruita in un giorno. E poi questa canzone Hey Soul Sister, che abbiamo ripreso attraverso i Train, questa formazione della quale spesso ascoltiamo qualcosa di particolare, di grandi successi internazionali. Detto questo, fra poco meno di mezz'ora, 25 minuti, avremo il piacere di accogliere Paola Campanini e il suo libro per la Selides, si chiama Yoga per tutta la vita. Attenzione, questo è un appuntamento non solo per chi già pratica yoga, ma anche per tutti coloro che in un modo o nell'altro cercano un equilibrio nelle cose del giorno, per tutte le età, nelle cose che fanno. Insomma, per saperne di più c'è questo appuntamento, 10:15. Massimo Soncini, l'editore, è con lei e quindi avremo il piacere di saperne di più rispetto a questa disciplina che arriva dall'Oriente e che poi in Occidente si sta utilizzando e facendo da parecchi anni.

Ed ecco qua Justin Bieber con questa All I Can Take nel corso del nostro appuntamento di questa mattina. E allora, giusto lo spazio per regalarvi un po' di notizie dalla redazione di Gazzetta di Parma.it. No, quella c'è alle 11.45, ma dalla redazione di 12 TV Parma. E vi ricordo che molte delle notizie che ascolterete nei nostri GR verranno approfondite con documenti video all'interno del TG dell'ora di

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di uno sciame sismico che sta interessando il parmense. Una ventina di scosse di terremoto sono state registrate in Alta Valtaro tra la tarda serata di ieri e le prime ore di questa mattina. La magnitudo è compresa tra 2 e 2.7, con epicentro nella zona compresa tra Bedonia e Torno, la profondità 10 km. Lo sciame sismico è iniziato alle 22.49 di lunedì sera. La scossa più elevata è stata quella di magnitudo 2.7 delle 23.18. Il sisma è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il caso della rissa, studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi, attaccano i genitori, e si profila l'ipotesi degli ispettori del Ministero a scuola. Spaccata poco prima delle 13 di ieri in Piazza Ghiaia, i ladri hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina del negozio Compro Oro. Un'azione fulminea compiuta in pieno giorno con la piazza frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Nel pomeriggio di ieri, la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti dell'Istituto Gadda di Fornovo. La nuova palazzina della scienza e della tecnologia sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori per 5 milioni di euro. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso sabato scorso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio. Su tutta la rete nazionale, con listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calciomercato. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di

0: un'ora più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Musica di ieri, oggi e domani.
0: Radio Parma, sempre con te.
3: Siamo in diretta questa mattina, due ospiti, allora presento prima l'ospite femminile che è Paola Campanini. Paola, buongiorno. Ben arrivata qui a Radio Parma, prima volta?
4: Sì, è la prima volta.
3: In radio oppure solo a Radio Parma?
4: In radio,
3: in radio,
4: assoluta.
3: Perfetto, quindi allora battezziamo Paola, tu l'hai già battezzata.
5: Anche per me è la prima volta.
3: Sì, sì.
5: Oggi è la prima volta.
3: È la prima volta?
5: Stamattina
3: ho capito, un remigino insomma. Massimo Soncini, buongiorno.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
3: Ho visto che la tua collana di libri, la tua casa editrice si sta allargando non solo nel nostro territorio, ma si sta dilatando
5: sto andando fuori Enze, fuori Taro.
3: Bene, questo vuol dire molto bene. Che hai partecipato con grande successo a Torino.
5: Torino è andata bene. Ieri sono andato a un incontro a Bologna tra editori e case di produzione, quindi se tutto va bene, cosa che dubito, qualche film da qualche libro magari si può, almeno si può sperare insomma.
3: Qualche film, quindi sì, ci sono anche possibilità.
5: Era un incontro tra editori e case produttrici grosse, c'era Mediaset, Fandango eccetera eccetera.
3: Che è sempre comunque un rischio per lo spettatore, no? Perché io ho visto dei film di libri ed effettivamente erano molto lontani a quello che la mia immaginazione mi aveva costruito.
5: Quello che gli ho detto, prendete i miei che
3: invece corrispondono perfettamente. Quindi in bocca al lupo per questa nuova cosa. Massimo Soncini editore ha parecchie collane e ce n'è una che si chiama Selides. La parola è greca,
5: vuol dire pagine,
3: e questo libro sullo yoga è stato inserito in questa collana perché?
5: È stato inserito in quella collana perché è la collana diciamo della saggistica, a differenza di Benabò, che è la collana della narrativa, Giallo Parma e Mondo Giallo, che sono i gialli, Selides raccoglie un po' quello che è la non fiction e quindi ci stava benissimo.
3: Allora, Paola ha intitolato questo libro Yoga per tutta la vita, e come ti ha avvicinato perché venisse da te stampato?
5: E allora, tramite un amico comune che è Antonello dei Diari di Bordo, mi ha contattato. Lei non è alla sua prima esperienza, al suo primo libro, pubblicava con una casa editrice di Torino che ahimè no, perché così sono riuscito a pubblicare
4: non pubblica
5: io
4: più.
5: Però ha chiuso e quindi era orfana di casa editrice e quindi si è accasata con il sottoscritto. Allora, spero felicemente accasata col sottoscritto.
4: Assolutamente sì.
3: Allora Paola, veniamo a noi. Innanzitutto ben arrivata ancora.
4: Grazie.
3: Yoga per tutta la vita sembra semplice, ma in realtà contiene due significati importanti. Una disciplina che ti accompagna per tutta la vita e anche una disciplina che si adatta poi a tutte le stagioni della nostra esistenza. Quali dei due significati senti più tuo?
4: Diciamo entrambi. Infatti il titolo mi piace veramente molto perché descrive la mia vita, che è sempre stata accompagnata dallo yoga. Io ho iniziato a 24 anni, adesso ne ho 74, quindi 50 anni di pratica nel quotidiano. E poi la bellezza e l'armonia di una disciplina che si adatta a tutti i cicli della vita e a tutte le situazioni fisiche, di pensiero, cioè qualsiasi sia la situazione e l'età, lo yoga ci può venire in aiuto e si adatta attraverso pratiche diverse. Ma soprattutto la cosa che a me ha appassionato è che dà un orientamento e una ricerca su di sé che è in grado di cambiare il modo come affrontiamo la vita.
3: Ecco, sappiamo bene che lo yoga arriva dall'Oriente, in Oriente hanno una concezione degli stadi della nostra vita e anche della nostra morte completamente diverso, no? Vengono celebrate anche le mancanze delle persone in modo completamente diverso da come facciamo noi. Nel libro scrivi che lo yoga può accompagnarci proprio dalla nascita fino all'ultimo distacco. In una società come la nostra, che celebra, che ne so, la giovinezza, rimuove l'idea della morte, quanto è in realtà rivoluzionario parlare dello yoga come compagno anche alla fine della vita?
4: Molto. Infatti, credo che siamo in una società che nega spesso non solo la malattia ma anche la fragilità, e quindi trovare invece equilibrio e trovare un senso anche nelle situazioni di difficoltà credo che sia davvero un elemento dirompente.
3: Viviamo in un periodo in cui, come lo yoga, anche altre discipline che hanno ben altre valenze, significati e essenze, vengono un po', come dire, presentati come un prodotto di benessere, no? Quasi un accessorio per chi pratica qualche cosa al di là del lavoro. Tu invece scrivi che il suo scopo è proprio quello, non è tanto il benessere, ma è la felicità, la differenza, quindi in questo caso.
4: Beh, da una parte abbiamo delle discipline che curano solo il corpo e quindi mentre l'aspetto del corpo e della pratica fisica dello yoga non è l'aspetto fondamentale, ma deve essere accompagnato da quelli che sono i principi fondanti di questa disciplina. Dal mio punto di vista, lavorare bene sul corpo si può fare anche al di là dello yoga e anche utilizzando delle altre discipline psicofisiche che hanno assoluta validità. È chiaro che nel mio caso, nella mia pratica e nella mia vita, ho tenuto insieme queste due cose e quindi ho sempre lavorato sul corpo, ovviamente adattandolo al cambiamento della mia età, al cambiamento della mia salute, e quindi questo è stato una cosa positiva perché le due cose sono andate di pari passo. Credo che oggi si tenda a promuovere lo yoga e praticamente prescriverlo a tutti come panacea di tutti i mali fisici, come se fosse una bacchetta magica. Ecco, questo credo che vada proprio ostacolato, insomma, è chiarito che lo yoga per me, dal mio punto di vista, poi io rispetto sempre il punto di vista altrui, però per me non è così.
3: Ecco, nel libro, a proposito di quello che hai detto, ti soffermi proprio a parlare dei luoghi comuni, no? Che si raccontano intorno allo yoga. Quello che mi hai detto, secondo te, è quello più eclatante oppure c'è qualcosa anche di peggio?
4: Ma diciamo, adesso si vede veramente anche del peggio, però un altro aspetto che è legato allo yoga, secondo me, come luogo comune, è l'idea che bisogna andare lontano, bisogna andare in India per trovare la spiritualità, e quindi che lo yoga sia un qualche cosa di esoterico, non diverso e avulso dalla nostra storia. Credo invece, almeno nel mio caso, dallo yoga, da questo sistema che è nato in un altro contesto geografico e storico, io ho preso quello che può essere adattato alla vita normale di noi donne e uomini occidentali che lavorano, che hanno una famiglia. Ci tengo molto a sottolineare questo concetto di normalità, perché in genere, a volte anche gli insegnanti di yoga, pensano di essere degli esseri superiori agli altri proprio perché praticano lo yoga, invece credo proprio di no. Ed è nella difficoltà quotidiana che ci si misura. Io, per esempio, per scelta non ho mai fatto dello yoga una professione, ma la mia professione era quella di assistente sociale, mi sono sempre occupata di criticità esistenziali e credo che la vera palestra dello yoga non era, per nel mio caso, il tappetino, ma il luogo di lavoro.
3: Una cosa che volevo chiederti rispetto proprio a quello che dicevi, no? Per stare bene ci sono molti medici che consigliano lo yoga, ecco, quando arriva a finire il suo beneficio terapeutico e quando inizia invece lo yoga vero?
4: Questa è una domanda un po' difficile perché credo che sia molto soggettiva. Ci sono degli allievi che praticano lo yoga per 20 anni ma non entrano mai nella disciplina. ci sono persone che praticano yoga e e poi l'abbandonano perché non è la loro strada, ci sono persone che invece ampliano il loro orizzonte andando al di là del lavoro sul corpo.
3: Ti faccio un'altra domanda, poi ci facciamo una pausa perché c'è il GR e tu hai sentito che lo yoga ti ha aiutato ad affrontare grandi paure.
4: Sì.
3: Qual è stata la paura più importante del tuo percorso?
4: La paura più importante, io ne avevo tre grosse: la paura di andare in autostrada, di volare e di nuotare dove non toccavo. Le metto in questo ordine perché anche l'ordine col quale le ho superate, la paura più grossa era quella proprio di affondare quando nuotavo senza salvagente. Come dico nel libro, ci ho messo 35 anni a superare questa paura, e questo dà già l'idea che non c'è una bacchetta magica, ma c'è un grossissimo lavoro su di sé e anche faticoso.
3: Ci facciamo una pausa, c'è il GR e poi ci ritroviamo con Paola Campanini e il suo yoga per tutta la vita.
0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
1: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia chiamandola paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
2: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv, un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea, per futili motivi, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato a vincoli di parentela, un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata.
2: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Yannick Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero 1 al mondo punterà al bis.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Torniamo in diretta con Paola Campanini, l'autrice di questo libro Yoga per tutta la vita, e anche a Matteo Soncini, il suo editore. Eccoli qua entrambi in diretta. Torniamo a parlare di questo volume. Paola, una delle frasi che leggendo qua e là ho letto nel libro, una che ritengo una delle più belle, è di trovare, perdere e ritrovare nuovi equilibri. Sembra che tutti cerchino stabilità, no, ultimamente, e tu invece sembri suggerire che la vita sia fatta soprattutto di riadattamenti.
1: Assolutamente sì, l'equilibrio per me non è un concetto statico, ma si perde, si ritrova. Questo vuol dire che dobbiamo anche accettare le nostre continue ricadute, non pensare mai che una cosa l'abbiamo risolta per sempre, o comunque la vita ci pone sempre davanti a delle nuove sfide, e quindi credo che questo sia un concetto molto legato a quello della trasformazione, del movimento, del continuo cambiamento. Allora, lo yoga non è un qualcosa di statico, ma c'è proprio questa idea che tutto cambia, e quindi accettare proprio non soltanto i cicli della vita, ma anche tutti gli avvenimenti, e di conseguenza accettare il fatto che noi a volte non siamo pronti e dobbiamo ricostruirci.
0: Esiste un momento in cui lo yoga, dal quale spesso si accolgono e attendono risposte, che invece ti crea delle domande? L'esatto opposto di quello che ogni tanto può succedere.
1: Ma l'unica domanda delle volte che mi chiedo è se davvero tutto questo tempo che io gli ho dedicato, spero proprio che sia stato utile per me. Spesso mi chiedo che però la stessa cosa mi dico che non può essere per gli altri, questo sì.
0: Secondo te, al di là dell'effetto edonistico che abbiamo verso il corpo, tu parti molto del percorso che debba iniziare, appunto, che debba partire dal corpo. In questo caso, quindi in questo tipo di epoca, ripeto, lasciamo perdere l'effetto estetico del corpo, secondo te il corpo è diventato il grande dimenticato per il nostro equilibrio oppure no?
1: Ma dal punto di vista del consumismo, il corpo è molto enfatizzato, perché se guardiamo anche i prodotti, cioè la bellezza, tutti questi miti, ideali, affermano un certo tipo di corpo. Per lo yoga il corpo e il respiro sono due compagni di viaggio, e sono quei due compagni con cui possiamo dialogare e lavorare per poterci conoscere meglio. Questo io l'ho trovato fantastico, anche perché in realtà il corpo nella nostra società spesso è caratterizzato come un qualcosa di molto negativo. Pensiamo per esempio a tutta la religione che vede nel corpo qualcosa da cui liberarsene. Invece partire dalla conoscenza, e soprattutto dal poter ascoltare il proprio corpo, conoscersi dal di dentro, questo per me è stato veramente una scoperta molto bella.
0: Ecco, quindi non viviamo il corpo solo come correggerlo, migliorarlo, ma lo yoga insegna quindi anche un'altra relazione ben diversa, no?
1: Sì. In questa disciplina, tra l'altro, c'è proprio anche codificato un percorso, quello che si chiama la fisiologia sottile, che attribuisce alle diverse parti del corpo degli elementi molto importanti collegati agli elementi della natura, della terra, dell'acqua, dell'aria. Quindi tutta questa parte della fisiologia sottile io volutamente non l'ho voluta affrontare nel mio libro, perché può anche portare un po' lontano, e quindi può essere letta come qualcosa di molto esoterico e strano. Invece credo che sia bello vivere il proprio corpo, conoscerne tutte le parti, ma per quello che è, senza cercare cose strane.
0: Tu insegni yoga?
1: Allora, io ho insegnato mm-hmm. per tutta la vita, cioè proprio dalla giovane età fino a qualche anno fa. Credo che però a un certo punto io ho lasciato tante cose, sempre molto serenamente. Ho lasciato l'insegnamento dello yoga nel momento in cui mi sono accorta che lo yoga che praticavo io non era quello di cui avevano bisogno i miei allievi, e quindi è stato giusto lasciare l'insegnamento. E così come proprio recentemente in maggio ho chiuso l'associazione Mille Piedi, che anche questa è una parte importantissima della mia vita, un'associazione dedicata dal 1998 alla diffusione dello yoga, e anche questo l'ho fatto molto serenamente. Credo che lasciare quando tutto va bene sia una cosa importante.
0: Hai parlato nel libro di quando metti il punto, no? Il punto
1: sì.
0: fine, il
1: sì.
0: punto fine del libro. È più difficile iniziarlo o finirlo?
1: Finirlo, perché finirlo tutti i giorni ti viene in mente qualcosa che vorresti aggiungere, oppure hai dubbi di come hai scritto, dei contenuti, e mettere il punto vuol dire basta, adesso so che quando lo riprenderò in mano, io in genere non li rileggo subito i miei libri, ma dopo tempo, quando lo prenderò ancora in mano so che io sarò diversa e che avrei scritto delle cose diverse, oppure mi è capitato anche di cambiare idea nel corso del tempo.
2: A proposito del libro, abbiamo, il libro è rivolto non solo ai praticanti ma anche agli insegnanti, e nel corso del libro ci sono varie informazioni per gli uni e per gli altri, che abbiamo, cioè una nota tecnica che abbiamo, le abbiamo divise con due colori differenti, quindi il verde è per i praticanti, invece quando si troveranno le indicazioni in arancione sono per gli insegnanti di yoga, quindi sono per entrambi.
1: Sì. A proposito, ringrazio moltissimo Massimo Soncini, perché il fatto di aver pubblicato un libro a colori lo rende sicuramente molto interessante. Poi volevo aggiungere che il libro è sì per gli insegnanti praticanti, ma anche per tutti gli altri, perché ci sono parecchi riquadri con degli argomenti, ad esempio la infertilità, oppure l'argomento del distacco, dell'ultimo distacco, che possono essere letti, credo, da tutti, mi auguro con interesse.
0: Ti faccio un'ultima domanda, Paola. Immaginiamo una persona che non abbia mai fatto yoga, perché poi chi lo fa sa in che cosa consista, chi lo fa in certi modi, che non ha mai fatto yoga e sta attraversando magari un periodo difficile o sente che c'è qualcosa che non va. Qual è la cosa che vorresti dire, oltre a quella di leggere il libro, che senz'altro aiuta?
1: Allora, sicuramente di trovare nella sua giornata qualcosa che sia bello, che gli piaccia, che sia una passeggiata, che sia la lettura di un libro, che sia un film, che sia ascoltare una musica. Credo che ciascuno di noi dobbiamo cercare di ravvivare la nostra vita quotidiana con del bello, la bellezza, quello che ci può, e questo ci può aiutare, perché le cose brutte sono comunque transitorie.
0: Grazie a Paola Campanini, il libro Yoga per tutta la vita lo trovate dovunque, anche online. Grazie a Massimo Soncini.
2: Grazie,
0: che ha come dire, stampato, data alle stampe, appunto questo volume. Noi, Massimo, ci rivediamo, mi sembra,
2: ben presto.
0: Grazie a Paola, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie,
0: e
1: a voi.
0: Anche al tuo libro.
1: Grazie
2: a tutti.
3: Il sound di Parma è qui.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Cini Paolo Belli, no, bei momenti perché avevamo tutti 26 anni in meno, quindi pensate alla vostra età, ecco, scalate 26 anni e vi renderete conto che cosa succedeva in quel periodo. Sotto questo sole con Francesco Baccini, mentre sotto questo sole ci avviciniamo alle 11 alla chiusura del mio appuntamento con voi per quest'oggi insieme, martedì 9 giugno, alle notizie che tornano dalla redazione di 12 T.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Ti aspetta alle 9, ciao.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di uno sciame sismico che sta interessando il parmense. Una ventina di scosse di terremoto sono state registrate in Alta Valtaro tra la tarda serata di ieri e le prime ore di questa mattina. La magnitudo è compresa tra 2 e 2.7, con epicentro nella zona compresa tra Bedonia e Torno, la profondità 10 km. Lo sciame sismico è iniziato alle 22.49 di lunedì sera. La scossa più elevata è stata quella di magnitudo 2.7 delle 23.18. Il sisma è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il caso della rissa, studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi, attaccano i genitori, e si profila l'ipotesi degli ispettori del ministero a scuola. Spaccata poco prima delle 13 di ieri in piazza Ghiaia, i ladri hanno usato un'auto come ariete, hanno sfondato la vetrina del negozio Compro Oro. Un'azione fulminea compiuta in pieno giorno, con la piazza frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Nel pomeriggio di ieri la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti dell'Istituto Gadda di Fornovo. La nuova palazzina della scienza e della tecnologia sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori per 5 milioni di euro. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso sabato scorso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio.

0: su cui c'è, ha detto Romano, l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Suzuki può essere monitorata. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: la frutta nella prece, l'evoluzione della mia specie.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flotilla. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
1: Ed in un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi.
2: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
1: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. 2 italiani, già detenuti nel carcere Lo Russo e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I 2 sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
2: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni, che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il viceministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
1: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, al commento del governatore Schifani.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Continua lo sciame sismico tra Bedoni e Tornolo, iniziato ieri notte e proseguito questa mattina. Altre 5 scosse si aggiungono alle altre 18 della scorsa notte. Proprio questa mattina alle 10.36 la più forte di 3.4 a Pianazza, a Bedonia. L'ultima serie di questa mattina si è verificata tutto in pochi minuti tra le 10.27 e le 10.40. Più forte di quella appunto che ha caratterizzato la notte scorsa, infatti si parla di scosse di 2.2, 2.6, 2.7, oltre appunto a quella di 3.4. Nella notte la più forte era stata di 2.7 a Bedonia alle 23.18. I carabinieri di Roccabianca hanno denunciato un 31enne per diffamazione e diffusione di immagini falsificate con l'intelligenza artificiale, il cosiddetto Deep Nude. L'uomo avrebbe contattato su Instagram alcuni giovani per screditare una 22enne, descrivendola come disponibile a incontri sessuali a pagamento, ipotizzando dei compensi. Per dare credibilità al messaggio, avrebbe inviato anche un'immagine alterata con il suo volto, il volto della ragazza, su un corpo completamente nudo. I ragazzi colpiti dall'evidente falsità hanno avvisato la vittima e inoltrato gli screenshot. La 22enne ha sporto denuncia, i dettagli sull'origine dello scatto, dove è stata fatta e chi l'ha fatta, appunto hanno indicato chi ne aveva l'esclusiva. Incrociando dati telematici e utenze, gli investigatori hanno identificato l'utilizzatore del profilo che è stato denunciato. I carabinieri di San Pancrazio hanno denunciato un quarantenne di origini straniere ritenuto il presunto autore di un tentativo di furto in un supermercato di via Fleming. Qualche giorno fa una cassiera sospettita ha avvisato l'addetto alla sicurezza, che ha fermato appunto questo quarantenne, è stato poi insomma bloccato. Nello zaino aveva merce non pagato. L'uomo ha spinto i vigilanti e ha tentato la fuga, ma l'intervento del personale e la chiamata al 112 l'hanno bloccato. La pattuglia ha recuperato 2 trapani a batteria e alcuni capi d'abbigliamento per circa 200 euro. Il fermato non aveva denaro né strumenti di pagamento. Incidente ieri notte in Viareggio, a Parma, è stato uno scontro tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è scappato. Sul posto, per liberare dalle lamiere le 3 persone, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti di polizia. I 3 feriti sono una giovane 13enne, un 70enne e un 52enne, trasportati al pronto soccorso. Ed infine, restando sul fronte della cronaca, a Parma maxi controlli congiunti tra le forze dell'ordine nella zona della Pilotta e di Piazzale della Pace e della stazione e in altri punti considerati sensibili, come San Leonardo e via Trento. Le verifiche, partite nel tardo pomeriggio e andate avanti fino alla notte, hanno portato all'identificazione di 140 persone, nel mirino soprattutto immigrazione clandestina, degrado e spaccio, con controlli estesi anche agli esercizi commerciali. L'operazione arriva in un'area già, tra l'altro, al centro dell'attenzione dopo le recenti aggressioni in Via Verdi al 19enne influencer Frank Venturelli, conosciuto online come Eterno. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
2: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di uno sciame sismico che sta interessando il parmense. Una ventina di scosse di terremoto sono state registrate in Alta Valtaro tra la tarda serata di ieri e le prime ore di questa mattina. La magnitudo è compresa tra 2 e 2.7 con epicentro nella zona compresa tra Bedonia e Tornolo, profondità 10 km. Lo sciame sismico è iniziato alle 22.49 di lunedì sera. La scossa più elevata è stata quella di magnitudo 2.7 delle 23.18. Il sisma è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il caso della rissa, studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi, attaccano i genitori, e si profila l'ipotesi degli ispettori del ministero a scuola. Spaccata poco prima delle 13 di ieri in piazza Ghiaia, i ladri hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina del negozio Compro Oro. Un'azione fulminea compiuta in pieno giorno con la piazza frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Nel pomeriggio di ieri, la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti dell'Istituto Gadda di Fornovo. La nuova palazzina della scienza e della tecnologia sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori per 5 milioni di euro. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso sabato scorso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calciomercato. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul centrocampista confermiamo l'interesse dell'Atalanta, piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club, ci sono anche squadre di Premier. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è, ha detto Romano, l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Suzuki può essere monitorata. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, più tardi.

www.radioticino.it. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la Borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
1: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spicchiamo accordo prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
1: Conflitto Mosca-Kiev: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15ina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornola e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiane, a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate. Vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del Ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri, prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti, Trump annuncia un accordo con l'Iran per 37 volte.
1: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben-Gvir, che aveva diviso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
2: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buonsenso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
1: La cronaca: il conducente di un'auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato d'ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
2: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024. E si è già ritirata in Camera di Consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
1: Siamo allo sport, secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: talk about.
1: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornolo e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiane, a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate. Vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del Ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro deciso dal governo ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
1: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
1: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornola e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiano e a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate. Vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
8: Un attimo, mi devo mettere la cuffia, altrimenti non sento, eccomi qua. Salve, come va? Come state? È martedì, c'è caldo, è il 9 giugno e sono le 3:03. Pronti per stare insieme anche oggi fino alle 17 in diretta? Certo, ci state ascoltando dalla radio, quindi facciamo un recap su tutte le modalità per ascoltare Radio Parma. Intanto, vabbè, la frequenza storica, le frequenze storiche, ovvero 102 e 104 in FM, naturalmente con la radio tradizionale. Poi c'è anche lo streaming dal sito www.radioparma.it/diretta e infine il ritrovato più tecnologico, più recente, che è la nostra app, che ormai insomma avete imparato a conoscere, l'app di 12 TV Parma, Radio Parma. Da lì si vede sia la TV, la nostra TV, che la radio, che non si vede ma si sente naturalmente. Allora cominciamo subito la nostra scaletta con l'ultimo singolo di Sam Fender insieme a Olivia Dean. Buon pomeriggio, Rain Me In.

Just Two Girls, Wolf Alice. Allora, due compleanni. Uno non è proprio musicale, cioè lo è, però insomma lui è conosciuto per un altro tipo di attività. Ma prima facciamo gli auguri a Matt Bellamy. Matthew Bellamy, il suo nome per intero è questo. È inglese, che più inglese di così non si può, secondo me. Vabbè, nel senso che se sei nato a Cambridge è evidente che la tua origine non può suscitare nessun tipo di dubbio. È nato nel 1978 e quindi vuol dire che oggi compie 48 anni. È il leader dei Muse. Il tempo va avanti anche per lui. Time is running out.

0: bravo, bravo, bravo. Lui ha girato mezza Europa prima di arrivare a Bologna, dove è stato scoperto da Lucio Dalla tanto tempo fa, e dopo di che insomma è riuscito a incidere un album con la Sugar, un album veramente di grandissimo respiro internazionale che però purtroppo è passato totalmente inosservato. Quindi lui ha ricominciato a suonare in giro, assolutamente indipendente, bravissimo. Tra l'altro credo che sia passato anche dal San Marino Song Contest di quest'anno, ma se ne è parlato pochissimo. Questa è una delle sue primissime incisioni, si tratta di Marco Sbarbati, Backwards, qui su Radio Parma. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo con Niall Horan.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

New Dad, Everything I Wanted. Allora, chiudiamo il capitolo compleanni con qualcuno che sì, non fa, perlomeno non per il momento, non fa della musica. Noi festeggiamo i compleanni dei musicisti, cantanti e tutto il resto, però lui suona, diciamo che la musica per lui è un po' un passatempo, anche se è bravissimo, è un gran bel chitarrista. Tra l'altro suona con una super band composta oltre che da lui anche da Alice Cooper e Joe Perry, si chiamano Hollywood Vampires, in onore dell'Hollywood Vampires, un club per rockstar fondato dallo stesso Alice Cooper negli anni 70. Oggi compie gli anni, oltre che un bravissimo chitarrista, un personaggio famoso in tutto il mondo, anche il capitano Jack Sparrow. Oggi è il compleanno di Johnny Depp. Johnny Depp è nato a Owensboro nel Kentucky oggi 9 giugno nel 1963. Tanti auguri, compie 63 anni e lo ascoltiamo proprio con gli Hollywood Vampires, un mashup, School's Out e Another Brick in the Wall.

0: E così abbiamo fatto gli auguri anche a Johnny Depp, in questo caso chitarrista degli Hollywood Vampires. Questo pezzo poi ci sta benissimo, anche perché le scuole sono appena finite. School's Out e Another Brick in the Wall, tutte e due canzoni a tema. Sì, ci sono le notizie adesso, ci siamo arrivati. Ripetiamo, oggi è il compleanno di Johnny Depp, che compie 63 anni. Noi adesso abbiamo le news dall'Italia e dal mondo e poi torniamo con The Strokes.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: La Procura di Cagliari, con il sostituto Andrea Vacca, ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
3: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi derivanti soprattutto da OnlyFans non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
3: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
2: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

insomma è più forte di me. Io ogni volta che sento questa canzone mi viene in mente Farfallina di Luca Carboni. I suoni sono uguali. Rather Lie, questo è The Weeknd con Playboi Carti. Allora, volevo parlarvi un attimo di Madonna, perché insomma ogni volta che lei si muove, nonostante la concorrenza sia abbastanza agguerrita, però nessuno le ha ancora tolto lo scettro di regina del pop, è sempre un evento, lei si inventa sempre qualcosa di nuovo, e infatti ha annunciato un nuovo capitolo della carriera con un film, un mini film di 13 minuti che assomiglia a un sogno febbrile, a una festa notturna e a una dichiarazione di intenti. Confession 2, il film che accompagna l'arrivo del nuovo album, ma soprattutto sembra aprire una finestra sul futuro dell'artista, compreso quel film autobiografico che da anni continua a far parlare di sé. Comunque, in questo nuovo video lungo, bello lungo, nel giro di pochi minuti sfilano musicisti, attori, modelle e anche grandi personaggi dello sport, da Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch, passando per Kate Moss, Gwendoline Christie, Richard Grant e Archie Madevke, e anche la figlia di Madonna, Lourdes Leon. Sai che la figlia di Madonna, quando l'ho vista, mi ha un po' deluso, cioè, nel senso che l'ho trovata un po' bruttina, cioè, no. Vabbè, comunque non facciamo un po' di scemi, ci mancherebbe altro, però insomma, sai, uno si aspetta la figlia di Madonna, la figlia di Leon, tutti belli, un po' di DNA. Invece lei, insomma, forse anche volutamente si concia in un modo da assomigliare il meno possibile alla mamma. Comunque, in attesa di vedere questo video che la ritrae mentre attraversa una folla immersa nelle luci di un rave, c'è appunto il singolo insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

E quando meno te l'aspetti arriva lui, il grande e indimenticabile Alexander O'Neill, Love Makes No Sense. Stavo dando un'occhiata a un bellissimo festival musicale molto vicino a noi, sto parlando del Mantova Summer Festival. Visto che l'estate parmigiana insomma langue per non dire altro dal punto di vista degli spettacoli dal vivo per l'estate 2026, si può fare un passo un po' in là, un po' a nord, mezz'ora 40 minuti di macchina e si va al Mantova Summer Festival con dei bellissimi nomi sia dal punto di vista della musica italiana, internazionale, ma anche l'intrattenimento, perché insomma vedo che ci sono proprio dei bei nomi. Il festival si svolge tra Piazza Sordello e l'Esedra di Palazzo Te, che sono due luoghi storici meravigliosi. Allora, vediamo un po', ci sono già stati Caparezza, che era andato sold out, Pet Shop Boys l'altra sera, e poi domani LP. L'11 luglio ci saranno i Jethro Tull e tutti questi concerti saranno in Piazza sono stati e saranno in Piazza Sordello. Gli appuntamenti di agosto all'Esedra di Palazzo Te sono il 28 Coez, il 29 Mannarino, il 30 agosto Fulminacci, e Mobrici sarà l'apertura, e il 31 agosto lo spettacolo di Paolo Ruffini dal titolo Ding Dong Down. Qui c'è un bel colpo per gli appassionati di rock americano, perché il 1 settembre ci saranno i Wilco. Luca Carboni, ne parlavamo prima, il 2 settembre, e sempre all'Esedra di Palazzo Te un altro spettacolo comico, arriva Enrico Brignano con Bello di Mamma il 3 settembre. Il 4 settembre arriva il Gianni Nazionale, Gianni Morandi, e poi chiuderà la rassegna il 5 settembre Anche Meno Round Finale di Max Angioni, che ultimamente secondo me è uno dei comici più divertenti della sua generazione sicuramente. Quindi tutto questo a Mantova al Summer Festival, già qualche concerto c'è stato. Se volete verificare la disponibilità dei biglietti potete andare sul sito mantovalive.it. abbiamo detto di Fulminacci, che si esibirà appunto anche lui in mezzo a questi grandi protagonisti della musica. Noi la riascoltiamo con la sua canzone di Sanremo, che dobbiamo fermare perché è già partita. Noi, siccome le canzoni le vogliamo ascoltare bene, insomma cerchiamo di farlo partire come si deve. Lui, se ha iniziato a cantare subito, in qualche modo un motivo ci sarà. Stupida sfortuna, Fulminacci.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornole e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiane, a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate. Vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del Ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Out and Gone, il nuovo singolo di Nature. Prima avete sentito i due arzilli vecchietti Paul McCartney e Ringo Starr insieme, e adesso insomma parliamo di questo Pulse of Gaia. Ragazzi, io ho cercato di capire, sono andata anche un po' indietro, ho fatto un po' di ricerche, perché questa è una cosa incomprensibile. Credo che non sia mai successo al mondo che un festival super strombazzato con nomi altisonanti di caratura internazionale poi venisse praticamente cancellato a pochi giorni dall'inizio. È successo a Reggio Emilia ieri verso le 5:30 di sera. È arrivata una nota stampa che ha comunicato che questo Pulse of Gaia, che prima si chiamava Hellvat Festival, che era previsto per 3 weekend di luglio alla RCF Arena di Reggio, è organizzato da Campovolo con l'attuale direzione artistica di Zanma, ha comunicato che dopo Kanye West e Travis Scott sono stati annullati anche i concerti previsti il 4, il 5 e l'11 luglio, insomma, e il festival non si farà. Si legge nella nota che l'organizzazione ha dovuto constatare che non sussistono le condizioni necessarie per lo svolgimento dei concerti, e si legge anche in merito ad alcune false voci che circolano sul web, si invita il pubblico a non seguire profili non ufficiali e a fare riferimento solo ai canali di comunicazione di Pulse of Gaia e RCF Arena. Insomma, niente, non si fa niente, cancellato tutto a pochissimo dall'inizio. La consolazione è che tutto verrà rimborsato, ma non verrà rimborsato solamente il costo del biglietto, anche il diritto di prevendita, che insomma è già una cosa fastidiosa pagarlo, perché non si capisce mai perché lo devi pagare. Però verrà rimborsato anche questo con i canali, tramite i canali ufficiali. Insomma, non ce l'hanno fatta, non si è capito cosa sia successo. Per il 4 luglio erano previsti Baby Gang, Offset, Ice Spice, T Dolla Sign, Wiz Khalifa, oltre a uno special guest ancora da annunciare. E poi anche per la parte EDM c'erano due concerti molto importanti, c'erano i Lost Frequencies e Martin Garrix, e poi un sacco di altri nomi veramente molto molto importanti. Però niente, non se ne farà niente. Io vorrei capire, vorrei che qualcuno andasse proprio a indagare cosa è successo, perché voglio dire, all'arena di Reggio Emilia sono stati organizzati concerti enormi con un sacco di gente, però questo, qual è stato il problema? Io sarei molto curiosa di saperlo. Vabbè, insomma, chissà se lo sapremo mai. Intanto noi abbiamo la musica, c'è Gaia, un po' di Brazil, Bossa Nostra.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Pedala e batteria, questo è il nuovo singolo di Frankie & Energy con la partecipazione di Jovanotti. Jovanotti che tra una cosa e l'altra, tra una collaborazione e l'altra e soprattutto anche con i suoi singoli personali, credo che in rotazione abbia tipo 10 pezzi ormai, lo si sente dappertutto. Allora, cambiamo argomento e parliamo di uno dei miei attori preferiti in assoluto, a parte la bellezza, ha uno sguardo che ti uccide, bravissimo, e sto parlando di Idris Elba. Per anni il suo nome è stato il più citato dai fans quando si parlava del futuro di James Bond, cioè il successore di Daniel Craig, elegante, carismatico, britannico, e già amatissimo dal pubblico internazionale. In effetti sembrava possedere tutte le qualità necessarie, però secondo me ormai gli anni sono passati, cioè non è tanto per il fatto che lui è un attore di colore, è che mi sembra un po' avanti con gli anni per interpretare l'agente segreto più famoso del mondo. Lo stesso Idris Elba ha raccontato una storia molto diversa da quella immaginata dai fans nel corso di un'intervista a British GQ. Ha affrontato il tema e lo ha fatto con tono sorprendentemente diretto, quasi definitivo. Secondo lui l'ipotesi di vederlo nei panni di 007 non gli è mai sembrata concreta. Pur apprezzando l'entusiasmo del pubblico, ha sempre considerato quelle voci più come un complimento che come una reale prospettiva. Lui ha detto: James Bond è stato scritto in un certo modo per un motivo, ho ricevuto complimenti, ma poi realisticamente credo che alcuni mercati semplicemente non lo accettino. Bond è un fenomeno mondiale e non tutti i pubblici al mondo apprezzerebbero un uomo di colore, un uomo africano che interpreta Bond. Non è ciò che piace nella loro cultura, punto. Non cerchiamo di renderlo politicamente corretto o woke. L'ha detto lui, l'ha detto lui. Credo, ha detto ancora Idris Elba, che si debba rimanere fedeli alla sua essenza, l'evasione. Non bisogna cercare di assecondare i gusti del pubblico, bisogna semplicemente essere Bond. E queste sono parole che inevitabilmente riaccendono un dibattito presente da anni tra gli appassionati della saga, tra i quali mi includo. Comunque il futuro di Bond guarda altrove, mentre Idris Elba continua la sua corsa e io non vedo l'ora di vedere un nuovo film con lui. Però su James Bond credo che abbia ragione, c'è tutta un'iconografia intorno e lui ha detto: evitiamo di renderlo woke o politicamente corretto, non c'è bisogno. Adesso per noi i Nothing But Thieves, questo è il nuovo singolo Evolution.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
1: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024 e si è già ritirata in camera di consiglio. Ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
2: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
1: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'altoatesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Non te la immaginavi Annie Lennox sempre così austera, androgina? Non te la immagini così in versione estiva, perlomeno non a quel tempo. Meravigliosi, erano in grado di realizzare canzoni e musica di qualunque tipo, dei geni assoluti. Eurythmics 1983, Right by Your Side. E giusto per tenere un po' su il morale degli ascoltatori, pur sempre martedì, dopo la pubblicità arriva Mark Ronson con Bruno Mars.
1: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sì, Uptown Funk che abbiamo sentito prima deve molto a questa canzone che arriva dal 1978, gli Instant Funk, I Got My Made Up,
1: You Get It Girl,
0: Say What, questo Say What è stato campionato milioni di volte. Allora parliamo un po' di un libro che è veramente storico, una pietra miliare dei romanzi d'avventura. Chi non ha letto, specialmente noi boom, o chi non ha visto almeno uno dei tanti film che sono stati ispirati dall'Isola del Tesoro, eh? Questo libro è stato pubblicato nel 1883 e da allora il romanzo di Robert Louis Stevenson ha attraversato quasi un secolo e mezzo di cultura popolare. Adesso una nuova spedizione è pronta a prendere il largo con due nomi che bastano da soli a catturare l'attenzione. Sono Ridley Scott e, attenzione, Hugh Jackman, perché Hugh Jackman, da quando si è liberato dagli scomodi panni e soprattutto scomodi artigli di Wolverine, ne sta combinando uno più di Bertoldo. È fantastico, passa da un ruolo all'altro con grandissima naturalezza, ma che fosse un grande attore l'avevamo già scoperto. Ebbene, secondo le informazioni diffuse da Deadline, Hugh Jackman interpreterà Long John Silver, probabilmente il pirata più celebre della letteratura mondiale, e per Hugh Jackman si tratta dell'ennesima trasformazione. Accanto a lui ci sarà Ridley Scott, a volte ha dimostrato di saper trasformare racconti epici in grandi esperienze cinematografiche. Non sempre gli è riuscita, specialmente con gli ultimi di Alien, però il regista britannico ha costruito un percorso caratterizzato da mondi molto vasti. La sceneggiatura sarà affidata a Jack Thorne, autore che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione su di sé grazie al successo di Adolescence. Al momento non è ancora stato annunciato lo studio che finanzierà il progetto. Secondo me ci vorranno un sacco di soldi, perché secondo indiscrezioni la 20th avrebbe deciso di non procedere per il momento, anche per evitare una sovrapposizione con il franchise di Pirati dei Caraibi già presente nell'universo Disney. E comunque, insomma, vedremo se l'Isola del Tesoro continuerà a conquistare il cinema. Noi intanto una barca sulla quale salire ce l'abbiamo già, e arriva dal 1984 i Bolland, The Boat.

0: ogni tanto tornano a farsi sentire dalla loro verde Irlanda. E un po' si sente che sono irlandesi, c'è qualcosina che richiama a livello di sonorità. The Script, Man in the Arena. Chiudiamo il nostro newsroom di oggi, traccato martedì 9 giugno 2026, con il nuovo singolo di Lizzo, una cosa molto tranquilla, si intitola Bitch, e ci diamo naturalmente appuntamento a domani. Io sarò qui come sempre poco dopo le 3, vi aspetto, però per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Ra.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornole e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiane, a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate, vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del Ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i 2 avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
1: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latina americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessy Guerra, condannata per adulterio, e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
1: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornolo e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiane, a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate. Vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del Ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, URSA Trasporti e FAST.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e violazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
1: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di Via della Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la Corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
2: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20ina, molti di loro ancora da identificare.
1: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 20 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornole e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 alle porte di Bedonia. Il sisma, registrato a una profondità di 10 km dall'INGV, è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. E intanto a Isola di Compiane, a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. Incidente la scorsa notte in Viareggio a Parma. Si è trattato di uno schianto tra due auto. Gli occupanti di una delle due vetture coinvolte sono rimasti incastrati. L'autista dell'altra auto coinvolta è invece scappato sul posto per liberare dalle lamiere le tre persone e i vigili del fuoco. I tre feriti sono una ragazza di 13 anni, una 70enne e un 52enne, portati al pronto soccorso con ferite giudicate di media gravità. I carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate, vittima una 22enne. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento. Il caso della rissa tra studenti e docenti nel parco fuori dall'ITIS a Parma. Partono i ricorsi delle famiglie contro la sospensione per 30 giorni dei giovani. Provvedimenti illegittimi attaccano i genitori e si profila l'ipotesi degli ispettori del ministero a scuola. Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso dal governo, ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato quota 2,5 euro al litro sulla A15 Parma-La Spezia. Lo sport, il calcio. Credo che Mandela Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Sul giocatore confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club. Ci sono anche squadre di Premier League. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è l'interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, ha concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su 9 collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Ursa Trasporti e FAST.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
1: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 30 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornolo e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 in località Case dall'Orso alle porte di Bedonia. Il sisma registrato a una profondità di 10 km dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. A Isola di Compiano e a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. La cronaca, i carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate, vittima una ragazza di 22 anni. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda con un fotomontaggio. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola falsamente come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento, ma i ragazzi hanno avvertito la vittima che ha fatto denuncia ai carabinieri. Un incendio divampato in tarda mattinata in via Don Lello Orsi a Langhirano, appena fuori dall'abitato. Sono stati attimi di paura perché le fiamme hanno divorato molto velocemente una grossa fetta del campo. L'allarme è scattato intorno alle 11. Le tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per ore abbondanti per domare il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono persone ferite. Si è svolta questa mattina a Milano la presentazione dell'evento Cena dei Mille, che quest'anno tornerà in centro il prossimo 8 settembre. La vendita dei biglietti è prevista per mercoledì 8 luglio alle 10 su Viva Ticket, con un costo di 150 euro a persona oltre i diritti di prevendita, con una parte del ricavato che sarà destinata all'attività di beneficenza. Presentato anche lo chef ospite, che sarà Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin. Le infrastrutture, secondo me il governo non ce l'ha proprio nei piani la decisione su una possibile fermata dell'alta velocità a Parma. Parlavamo dei soldi, diciamo, stanziati ma usati per il ponte sullo stretto di Messina, di cui oggi si parla in cronaca nera purtroppo. Il nord, ma anche il sud siciliano, meriterebbero di poter usare quei soldi che non verranno mai utilizzati, ma che sono bloccati lì a Parma per un evento. Carlo Calenda, leader di Azione, esprime dubbi sulla possibilità che il governo dia un via libera a una nuova stazione dell'alta velocità ferroviaria in territorio parmense. Adesso parliamo del caro energia. Il ribasso dello sconto sulle accise da 5 a 10 centesimi di euro al litro deciso dal governo ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato i 2 euro e mezzo al litro sulla A15 Parma La Spezia. Siamo allo sport, il calcio, una panoramica sul mercato. Credo che Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Su Keita confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club, ci sono anche squadre di Premier. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura, il meteo: cielo sereno o poco nuvoloso domani a Parma e provincia. Lo stesso vale per la serata di oggi. Domani massime sempre superiori ai 30 gradi. È tutto per ora. Più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
1: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, WIL Trasporti, UGL Trasporti, URSA Trasporti e FAST.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
1: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration.
4: RPR presenta Good Vibration.
3: Good

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo dello sciame sismico che sta interessando dalla serata di ieri l'Alta Valtaro. Più di 30 scosse di magnitudo superiore a 2 tra Tornolo e Bedonia. La più forte ha toccato 3.4 gradi della scala Richter ed è stata rilevata alle 10.36 in località Case dall'Orso alle porte di Bedonia. Il sisma registrato a una profondità di 10 km dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato avvertito dalla popolazione. Tante persone sono uscite nelle strade del paese. Non si registrano danni, ma le verifiche sono ancora in corso. A Isola di Compiano e a Bedonia, a scopo precauzionale, i bimbi degli asili sono stati fatti uscire per proseguire le attività sotto i gazebo e i cortili delle scuole. La cronaca, i carabinieri hanno denunciato un 31enne responsabile di diffamazione e diffusione di immagini falsificate, vittima una ragazza di 22 anni. L'uomo si era impossessato della foto originale della giovane e l'aveva resa completamente nuda con un fotomontaggio. Ha contattato su Instagram alcuni ragazzi per screditarla, descrivendola falsamente come disposta ad avere incontri a sfondo sessuale a pagamento, ma i ragazzi hanno avvertito la vittima, che ha fatto denuncia ai carabinieri. Un incendio divampato in tarda mattinata in via Don Lello Orsi a Langhirano, appena fuori dall'abitato. Sono stati attimi di paura perché le fiamme hanno divorato molto velocemente una grossa fetta del campo. L'allarme è scattato intorno alle 11. Le tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per ore abbondanti per domare il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono persone ferite. Si è svolta questa mattina a Milano la presentazione dell'evento Cena dei Mille, che quest'anno tornerà in centro il prossimo 8 settembre. La vendita dei biglietti è prevista per mercoledì 8 luglio alle 10 su Viva Ticket, con un costo di 150 euro a persona oltre i diritti di prevendita, con una parte del ricavato che sarà destinata all'attività di beneficenza. Presentato anche lo chef ospite, che sarà Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin. Le infrastrutture, secondo me il governo non ce l'ha proprio nei piani la decisione su una possibile fermata dell'alta velocità a Parma. Parlavamo dei soldi, diciamo, stanziati mai usati per il ponte sullo stretto di Messina, di cui oggi si parla in cronaca nera purtroppo. Il nord, ma anche il sud siciliano, meriterebbero di poter usare quei soldi che non verranno mai utilizzati, ma che sono bloccati lì a Parma per un evento. Carlo Calenda, leader di Azione, esprime dubbi sulla possibilità che il governo dia un via libera a una nuova stazione dell'alta velocità ferroviaria in territorio parmense. Adesso parliamo del caro energia. Il ribasso dello sconto sulle accise da 5 a 10 centesimi di euro al litro deciso dal governo ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi. Lo denuncia il Codacons. Il gasolio ha superato i 2 euro e mezzo al litro sulla A15 Parma La Spezia. Siamo allo sport, il calcio, una panoramica sul mercato. Credo che Keita andrà via e che il Parma venderà un po' di giocatori. Su Keita confermiamo l'interesse dell'Atalanta. Piace molto per sostituire Ederson, ma non è l'unico club, ci sono anche squadre di Premier. A me risulta che il Parma voglia partire da 30 milioni per chiudere magari intorno ai 25 con bonus. Lo ha detto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato anche di Matteo Pellegrino, su cui c'è interesse dall'Inghilterra. Se il mercato portiere decolla, concluso Romano, la situazione di Zion Suzuki può essere monitorata. In chiusura, il meteo: cielo sereno o poco nuvoloso domani a Parma e provincia. Lo stesso vale per la serata di oggi. Domani massime sempre superiori ai 30 gradi. È tutto per ora. Più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, URSA Trasporti e FAST.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
1: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration. RPR presenta Good Vibration.

a difference a day made. And the difference is you.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.